Qual è stato il raggiunto nel lavoro per passare dalla commissione preparatoria all'organizzazione?